Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rassione Meglio, Domino Svobisco, Oriamo Deus Surversa, Trance di Creatura Vista, Prestimo Legium, Ed un Antandium Tuo, Senta Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Mare de Semper,